0: giovinezze vaghe e ninfe.
1: Se tu te ne potresti far essere da preda.
0: Facilo,
1: facilo.
0: Or le vedrai, e se alcun altro delle maggior sorella seconda.

troppo mal cristone. Dile che assai m'offende che suona me fuggir. Che muti stile, che faccia chi mio danno.

non accenna al mio spirito dir mai tal timor, né torrente che vinta la sfonda